0: 企图。
1: Love is in the air.
0: Love FM.

If you saw me crying, would you save my soul?

0: Sono le 2:57. Love FM.
1: Nel silenzio della notte, lascia che la nostra musica guidi i tuoi pensieri verso orizzonti di pura serenità. Buonanotte.

0: La musica che ami, le emozioni che vivi, la tua vita. Tutto si incontra su un'unica radio. Love FM.
1: Love FM. I love summer.
2: Alchimista che gioca coi problemi di cuore e che vende

0: mentre faccio shopping, Love FM mi regala il ritmo perfetto. Ogni canzone è un'emozione da portare con me. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso.

0: le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

gesto verso lo stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

0: Radio. Love FM.
1: E mentre la notte lentamente si allontana, c'è una musica che accompagna il primo respiro del nuovo giorno. Sei su Love FM. Anche l'alba ha la sua colonna sonora.

Le tue giornate con Love FM. I momenti che vuoi, con più relax. Love FM. Ogni canzone

0: previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un miglioramento del tempo, ma con ancora un po' di variabilità al centro-nord, con nubi alternate a schiarite e qualche isolato fenomeno sulle Alpi. Ancora tanto sole al sud e tanto caldo, con anche punte di 36 gradi. Al nord invece non supereremo i 28-29 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, dando un accenno, avremo ancora qualche annuvolamento di passaggio sulle regioni settentrionali, con qualche isolato fenomeno nuovamente sulle Alpi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. Il weekend è il

Anche mentre lavoro e il tempo scorre veloce, Love FM è la mia pausa perfetta. Un attimo di musica, un sorriso in più. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: FM. Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
1: Sabato 22 agosto 2026. Mancano 131 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Incoronata.
0: Indovina un po'.
1: Puoi infrangerla facilmente con parole o azioni. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
1: Il 22 agosto del 2004, i due dipinti di Edvard Munch, L'Urlo e Madonna, vengono rubati dal Museo Munch a Oslo. Verranno ritrovati in città il 31 agosto 2006.
0: Lo sapevi che...
1: Anche la lingua ha un'impronta unica, diversa da persona a persona. La disposizione di papille, pieghe e microsolchi è così specifica da poter identificare un individuo. Per questo è studiata come possibile alternativa alle impronte digitali in ambito forense.
0: Parole preziose.
1: La parola di oggi è sussiego. Il termine indica un atteggiamento di compostezza, un po' rigida e leggermente altezzosa. È quella serietà formale che ostenta importanza, spesso più apparente che reale.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
1: Appena arrivato e già te ne vai. È lavoro, amore mio. Dal film Operazione San Gennaro.
0: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
1: Puoi infrangerla facilmente con parole o azioni. Cos'è? La promessa.
0: L'almanacco del giorno.

0: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Oppure facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
1: Ok, ecco la radio in diretta.
0: Qualsiasi sia il tuo mood, basta un comando. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

0: Sono le 7 in punto.
1: Svegliarsi con la bella musica. Love FM.
2: Nel weekend è tutto più buono. Il caffè, il buongiorno, il bacio del risveglio. Buon weekend da Love FM.

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: E oggi è sabato ed è il 22 agosto. Ben ritrovati amici delle stelle. Ariete, vivrete un sabato dinamico e pieno di attività che solleticheranno la vostra grinta. Cercate solo di non trascurare i bisogni affettivi di chi vi è vicino. Toro, vi concederete piccoli lussi e momenti di piacere che rigenereranno il vostro corpo. La compagnia di pochi e fidati amici sarà il segreto del vostro benessere. Gemelli, sarete pronti a socializzare con una leggerezza invidiabile, attirando simpatia ovunque. Le vostre parole saranno l'anima di ogni conversazione in cui sarete coinvolti. Cancro, preferirete la tranquillità domestica al caos esterno, ritrovando un equilibrio prezioso. Dedicatevi ai vostri hobby preferiti per nutrire la vostra sensibilità. Leone, sarete i protagonisti assoluti della serata, brillando per naturale eleganza e carisma. Riceverete attenzioni, quindi, che confermeranno il vostro grande valore personale. Vergine, approfitterete del riposo per pianificare con cura i vostri prossimi passi futuri. Sarete soddisfatti della chiarezza mentale che riuscirete a fare dentro di voi. Bilancia, cercate l'armonia in ogni piccola cosa e sarete ricompensati da una pace profonda. Un gesto gentile da parte di un amico vi scalderà il cuore. Scorpione, vivrete emozioni intense che preferirete esplorare con estrema e saggia discrezione. La vostra introspezione vi porterà a scoprire nuove forze dentro di voi. Sagittario, sarete spinti a esplorare nuovi luoghi o a fare programmi per l'immediato futuro. La vostra voglia di libertà troverà finalmente il giusto e meritato sfogo. Capricorno, vi sentirete fieri della stabilità che siete riusciti a costruire con impegno costante. Godetevi la sicurezza dei vostri affetti senza pensare troppo al lavoro. Acquario, romperete gli schemi della routine con un'iniziativa del tutto inaspettata e brillante. La vostra originalità vi permetterà di vivere esperienze fuori dal comune. Pesci, vi lascerete trasportare dalle vostre emozioni senza porre alcun filtro razionale. Sarete capaci di trasmettere amore sincero a chiunque vi sia accanto. Che bella cosa! Buona giornata a tutti! A piantò!
0: Hai perso il tuo segno? Resta su Love. L'oroscopo di Nicoletta torna alle 9.30. Ehi tu, lover! Se hai voglia di energia e buon umore, ti consigliamo Ritmo 80, Forever Young, una radio del nostro gruppo. Anche su ritmo80.it.

chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole.

0: Friuli Venezia Giulia si innamora con Love FM. Love FM a Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia, puoi ascoltarla in DAB Plus. Il suono perfetto. Previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un miglioramento del tempo, ma con ancora un po' di variabilità al centro-nord, con nubi alternate a schiarite e qualche isolato fenomeno sulle Alpi. Ancora tanto sole al sud e tanto caldo, con anche punte di 36 gradi. Al nord invece non supereremo i 28-29 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, dando un accenno, avremo ancora qualche annuvolamento di passaggio sulle regioni settentrionali, con qualche isolato fenomeno nuovamente sulle Alpi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
3: Sabato 22 agosto 2026. Mancano 131 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Incoronata.
4: Indovina un po'.
3: Puoi infrangerla facilmente con parole o azioni. Cos'è? La risposta a fine puntata.
4: Accadde oggi.
3: Il 22 agosto del 2004, i due dipinti di Edvard Munch, L'Urlo e Madonna, vengono rubati dal Museo Munch a Oslo. Verranno ritrovati in città il 31 agosto 2006.
4: Lo sapevi che...
3: Anche la lingua ha un'impronta unica, diversa da persona a persona. La disposizione di papille, pieghe e microsolchi è così specifica da poter identificare un individuo. Per questo è studiata come possibile alternativa alle impronte digitali in ambito forense.
4: Parole preziose.
3: La parola di oggi è sussiego. Il termine indica un atteggiamento di compostezza, un po' rigida e leggermente altezzosa. È quella serietà formale che ostenta importanza, spesso più apparente che reale.
4: Chuck, citazioni da Oscar.
3: Appena arrivato e già te ne vai. È lavoro, amore mio. Dal film Operazione San Gennaro.
4: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
3: Puoi infrangerla facilmente con parole o azioni. Cos'è? La promessa.
1: Riascolta l'almanacco quando vuoi su lovefm.it
0: e sulla nostra nuova app.

ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

E poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: questo. Love FM.
1: Love FM News.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Per la guerra in Ucraina sono le ore più dure. Nella notte ancora pesanti attacchi russi sulle città incluse Kiev e Odessa e almeno altre due vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un raid di Mosca, almeno 16 morti e una settantina di feriti. Il presidente ucraino parla di atti di terrorismo e torna a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara. Domani intanto alle 13 nuova riunione dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, parteciperà anche la presidente Meloni. La crisi medio orientale, parole durissime di Netanyahu contro i vertici turchi dopo che Ankara ne ha chiesto l'arresto anche per le azioni contro gli attivisti della flotilla, e contro Tel Aviv sale l'irritazione globale. Alessandro Cisilin.
3: I crimini contro l'umanità non vanno insabbiati, scandisce il ministro della giustizia turco Gürlek, annunciando di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista di ricercati Benjamin Netanyahu e un altro funzionario israeliano, sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da un tribunale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti, le presunte violenze delle forze israeliane nei confronti degli attivisti della flotilla. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia, immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, sullo sfondo delle recenti schermaglie anche militari con un raid israeliano martedì scorso su presunti obiettivi turchi in Siria. Su Netanyahu pende da due anni anche il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale, bersaglio però di nuove sanzioni americane. Tribunale corrotto e politicizzato, spiega il segretario di Stato Rubio, misure che colpiscono perfino la sua presidente, la nipponica Akane, suscitando la protesta dell'alleato Giappone. L'irritazione verso Tel Aviv coinvolge per ora anche la sua giustizia. Australia, Canada e Regno Unito definiscono vergognosa l'archiviazione dell'inchiesta sui 7 volontari uccisi 2 anni fa a Gaza. La Polonia ha convocato l'ambasciatore israeliano.
2: Italia divisa tra il maltempo e il nuovo rialzo delle temperature. Tornano i bollini rossi per il caldo. Oggi e domani a Bari e Palermo, allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane. Calcio, con 4 gare scatta oggi il campionato di Serie A. L'Inter, campione d'Italia in carica, affronta alle 18.30 a San Siro il Monza. Alla vigilia il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato così le voci su un presunto interessamento del Barcellona per il capitano Lautaro Martinez.
4: Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi e credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di farlo anche nel futuro, però il mercato è sempre bastardo, quindi io una risposta a questa cosa non lo do. Di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco, questo è il mio messaggio.
2: Le altre gare di oggi sempre alle 18.30 Udinese Como, alle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari, nell'anticipo della prima di Serie B Vicenza Catanzaro 3-2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Il filo di Sofia, dal suo diario pensieri e parole.
5: Pensieri e parole.
6: Bisogna essere folli per raggiungere grandi obiettivi, coraggiosi per affrontare la vita di tutti i giorni e ribelli per difendere i propri principi.

0: perdere neanche un attimo della musica che ami. Portami con te. Scarica la nostra app sul tuo telefonino. In viaggio, al lavoro o a casa, Love FM, la tua radio a portata di mano. Su Love FM è il momento delle stelle. È il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Oggi è sabato ed è il 22 agosto. Ben ritrovati, amici delle stelle. Ariete, vivrete un sabato dinamico e pieno di attività che solleticheranno la vostra grinta. Cercate solo di non trascurare i bisogni affettivi di chi vi è vicino. Toro, vi concederete piccoli lussi e momenti di piacere che rigenereranno il vostro corpo. La compagnia di pochi è

Fidati amici sarà il segreto del vostro benessere. Gemelli, sarete pronti a socializzare con una leggerezza invidiabile, attirando simpatia ovunque. Le vostre parole saranno l'anima di ogni conversazione in cui sarete coinvolti. Cancro, preferirete la tranquillità domestica al caos esterno, ritrovando un equilibrio prezioso. Dedicatevi ai vostri hobby preferiti per nutrire la vostra sensibilità. Leone, sarete i protagonisti assoluti della serata, brillando per naturale eleganza e carisma. Riceverete attenzioni, quindi, che confermeranno il vostro grande valore personale. Vergine, approfitterete del riposo per pianificare con cura i vostri prossimi passi futuri. Sarete soddisfatti della chiarezza mentale che riuscirete a fare dentro di voi. Bilancia, cercate l'armonia in ogni piccola cosa e sarete ricompensati da una pace profonda. Un gesto gentile da parte di un amico vi scalderà il cuore. Scorpione, vivrete emozioni intense che preferirete esplorare con estrema e saggia discrezione. La vostra introspezione vi porterà a scoprire nuove forze dentro di voi. Sagittario, sarete spinti a esplorare nuovi luoghi o a fare programmi per l'immediato futuro. La vostra voglia di libertà troverà finalmente il giusto e meritato sfogo. Capricorno, vi sentirete fieri della stabilità che siete riusciti a costruire con impegno costante. Godetevi la sicurezza dei vostri affetti senza pensare troppo al lavoro. Acquario, romperete gli schemi della routine con un'iniziativa del tutto inaspettata e brillante. La vostra originalità vi permetterà di vivere esperienze fuori dal comune. Pesci, vi lascerete trasportare dalle vostre emozioni senza porre alcun filtro razionale. Sarete capaci di trasmettere amore sincero a chiunque vi sia accanto. Che bella cosa! Buona giornata a tutti! A piantò!

mentre cucino tra profumi e sapori. Love FM è il mio ingrediente segreto. La musica rende tutto più speciale. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Sono le 10 e un minuto. Love FM.
1: Love FM News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Altra notte di pesanti attacchi russi sulle città ucraine, incluse Kiev e Odessa, almeno 2 vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un bombardamento russo. I morti sono almeno 16. Risposta di Kiev, raid di droni nella regione di Donetsk, almeno 3 i morti. Domani alle 13, nuova riunione in video collegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche Giorgia Meloni. E la Premier, in una lunga intervista a New York Times, ha ripercorso il suo rapporto col presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili, data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke, è andata diversamente. Sui social Meloni torna anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato l'avvio dei trasferimenti nel nostro paese dei richiedenti asilo che sono arrivati in Italia come primo paese UE. Nessun boomerang, ha detto rispondendo alle critiche delle opposizioni. Schengen e il nuovo patto UE su asilo e immigrazione sono cose diverse. I primi riscontri dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nella sua abitazione di Campo Nogara, nel veneziano, confermano la dinamica del femminicidio. La 39enne è stata strangolata, responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita. La vittima aveva già denunciato le violenze e un tentativo di strangolamento, ma Keber aveva ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui le denunce poi ritirate di altre donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia. Calcio, con 4 gare al via il campionato di Serie A. L'Inter campione d'Italia alle 18.30 ospita il Monza, stesso orario per Udinese Como, alle 20.45 Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, il Vicenza ha battuto 3-2 in rimonta il Catanzaro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Lascia che sia la musica a raccontarti qualcosa di bello. Love FM, emozioni senza

0: Love FM.
1: È la musica che ci unisce. Il tuo weekend con Love FM. Il tuo weekend in relax.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Non hai ancora la nostra app sul tuo telefonino? Cosa aspetti? Scaricala subito. È gratis, è bella e suona benissimo. Love FM, ovunque e sempre.

0: Love FM.
1: La musica si abbraccia.
2: La musica si abbraccia.
1: Solo su Love FM.
2: Sulla tua Love FM.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box Dozza venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
3: La nostra più grande debolezza è arrenderci. La via più certa per riuscire è sempre provare una volta in più.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

mentre guido immersa nei miei pensieri, Love FM è la mia colonna sonora. Le emozioni viaggiano con me. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Nuova FM News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Due persone sono rimaste ferite e sono entrambe ricoverate in gravi condizioni per un'esplosione avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani in via Giambattista Vico a Perugia. L'impatto ha provocato il crollo parziale del tetto dell'edificio, evacuato dai vigili del fuoco che stanno effettuando verifiche sui danni e per individuare le cause dell'esplosione. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi russi in Ucraina. Almeno 6 persone sono morte nei raid su diverse città, inclusa Kiev, una trentina i feriti. E nella strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo, i morti sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi e 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime, e Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo e torna a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Intanto domani una nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche la premier Meloni. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo dalle località di villeggiatura verso i grandi centri urbani. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Su tutta la rete stradale, transito vietato ai veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Inter Monza e Udinese Como alle 18.30, Genoa Napoli e Parma Cagliari alle 20.45 aprono oggi il campionato di Serie A. Nel ricco sabato di sport, in primo piano anche il tennis con la semifinale di Cincinnati tra Cobolli e Fils e gli europei femminili di volley alle 15, Italia-Montenegro. Per la Formula 1 alle 16 le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Non è solo una canzone, è il tuo ricordo preferito che torna a galla al primo raggio di sole. Love FM, la musica della tua estate.

Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD.

0: anche quando guido ascolto Love FM. È la colonna sonora dei miei viaggi.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
1: Tre cose sono importanti nella vita. La prima è essere gentili. La seconda è essere gentili. La terza è essere gentili.

0: Love FM.
1: Avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole.

0: 100.8 Love FM.
1: La tua giornata corre a mille. Fermati un attimo, accendi Love FM e ritrova il relax che meriti.

0: Love FM.
1: Ogni nuova ora ha il sapore di una canzone che conosce a memoria. Love FM. Le

piccolo stop per tornare più carichi di prima. Pochi secondi e si riparte con la musica che ti fa stare bene. Sempre su Love FM.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Radio Love FM è la tua radio preferita. Dillo in giro. Dillo a tutti.

Ogni canzone. Every song. Un'emozione.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quanti

0: Ricordi che riemergono, emozioni che iniziano ora. Ogni momento ha la sua musica.
1: Ora dopo ora. Sono le 15 e 59 minuti. Love
0: FM. Sapore di sale, pelle calda e una canzone che conosci a memoria. Love FM è qui

0: Radio 105 FM.
1: È la musica che ci unisce. Il tuo weekend con Love FM. Il tuo weekend in relax.

Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Love FM e le digital radio di Love FM anche in auto, direttamente con CarPlay o Android Auto. Ovunque. Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?

0: un minuto. Love FM.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Love FM da In Parigi di Trebi Meteo. Il tempo migliora questo fine settimana sulla nostra penisola, poiché l'anticiclone rinforza sulle latitudini mediterranee e gradualmente si espande verso il nord Italia. Il tempo si presenta dunque asciutto, ben assolato, fatta eccezione per locali disturbi all'estremo nord-est, sull'Appennino tosco-emiliano e su quello campano, temperature in leggero incremento ma senza eccessi di calore. La giornata di domani sarà ancora con sole prevalente da nord a sud su Sardegna e Sicilia, temperature massime leggermente inferiori ai 30 gradi in diverse zone del nord, mentre in diverse località del centro-sud e anche su Sardegna e Sicilia toccheremo punte massime di 33-34 gradi. Per saperne di più vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
3: Torno a scuola con McDonald's, non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
6: Il desiderio è rivoluzionario perché cerca quello che non si vede.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

ufficio con Love FM è tutta un'altra storia. Le mie canzoni preferite mi accompagnano mentre lavoro. Sono più motivato e rilassato. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Love FM. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: La bellezza sta nelle cose che tornano, come certi brani che sanno ancora sorprenderti.

volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. Oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è mai.

adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce, ci saranno altri silenzi, altri tempi.

Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Radio Love FM, in auto, la tua prima scelta.

0: 68 minuti.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
2: Pensieri e parole.
3: I problemi che non esistono sono i più difficili da risolvere.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ci sono canzoni che non ascolti soltanto, le attraversi. Ti riportano in un'estate lontana, in un viaggio, in uno sguardo, in una persona che forse non hai mai dimenticato davvero. Buon ascolto dalla tua Love FM.

0: tuo weekend con Love FM. Il tuo weekend in relax.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: solo le 21. In punto. La Beppe.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Love FM da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica 23 agosto sulla nostra penisola con un contesto anticiclonico a garanzia di stabilità ed ampi spazi assolati. Si farà eccezione per nubi di passaggio localmente compatte sulla Valpadana centro-orientale ed anche sull'arco alpino, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Il clima sarà caldo, senza eccessi di calore e temperature diurne in diverse zone del nord, anche inferiori ai 30 gradi. Si starà meglio nella notte all'alba con clima fresco e valori minimi anche sotto i 20 gradi. Mentre in diverse zone del centro-sud ed anche di Sardegna e Sicilia si toccano e si superano i 33-34 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando all'app e Trebi Meteo.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
3: Non c'è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente.

0: tuo weekend con Love FM. Il tuo weekend in relax.
1: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

Anche in ufficio ascolto Love FM. Un sottofondo sempre piacevole e rilassante. Sono più produttivo. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia.

22 in punto. Love FM. Le canzoni più belle per il tuo relax. Più rilassati, più concentrati. Love FM, la radio anti-stress.

che mentre mi alleno o faccio jogging ascolto Love FM. Sento meno la fatica e sono più concentrato. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

quel dolce mood in cui nulla ti tange. Ogni pensiero si dissolve in una nuvoletta di ritmo e melodia, perché la musica ti aiuta a vivere meglio. Buon ascolto dalla tua Love FM.

0: come se fossi te e non finisse mai.
1: Love FM.
2: Love FM.
1: Love FM. More music, more love.

0: tuo weekend con Love FM. Il tuo weekend in relax.
1: Nella notte

0: Anche in spiaggia, mentre mi abbronzo, ascolto Love FM dal mio telefonino per una bella e sana giornata di relax.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: anche mentre mi alleno. Love FM mi dà la giusta carica. Il ritmo giusto per sentirmi al top.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

Forse è questo il bello della musica. Riesce a rendere speciale anche un momento qualunque. Una strada vuota, un viaggio di notte, un ritorno a casa. Sei su Love FM.

0: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Love FM e le digital radio di Love FM anche in auto, direttamente con CarPlay o Android Auto. Ovunque. Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
1: Vintage. Vintage. La collezione di dischi in vinile di Love FM. Dal 1978, John Travolta con Sandy.

che mentre faccio shopping, Love FM mi regala il ritmo perfetto. Ogni canzone è un'emozione da portare con me. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

abbracci non si scordano, arrivano dritti in fondo al cuore, suscitando emozioni nascoste. Canzoni che saranno per sempre parte di noi. Buona scuola.